0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.

0: of the 90s.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: because of a Hanky Panky song.
1: You listen to me.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è.

Lock the heaven.

come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the 90s.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.

0: Club. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6 e 3 minuti.
5: Dance Floor.
8: Welcome, welcome, welcome.
9: Anni 2000.
10: Welcome to the new millennium.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della penisola. Previsti spostamenti a breve e medio raggio. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, ci sarà il fermo dei mezzi pesanti, con stop che scatterà alle 9 per protrarsi fino alle 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Resta chiuso sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate in entrata verso Milano. Riapertura prevista per il prossimo 24 giugno. Ci spostiamo sulla 10 dei Fiori per un invito alla prudenza per materiali dispersi tra Genova Voltri e Genova Pegli verso Genova. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Pisa-Roma dalle 9 alle 14 di oggi, per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto in località Fonte Blanda, nel comune di Orbetello, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. Variazioni per alcuni treni dell'alta velocità, intercity e alcuni regionali. Inevitabile il protrarsi dei tempi di viaggio. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance Floor.
4: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Florida.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Su Radio Dance Floor c'è

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1999.

0: www.radioradio.it. Il che fa la differenza.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Piuttosto intenso il traffico alle frontiere, molti turisti ancora in arrivo in Italia da diversi paesi del nord Europa in occasione del ponte della Pentecoste. Traffico di conseguenza in coda sulla 9 Milano-Chiasso, tra Chiasso e Lago di Como ed ancora tra Como Centro e la barriera di Como Grandate verso Milano. Attese anche sulla A22 del Brennero alla barriera di Vipiteno verso Modena. Sulla A15 Parma-La Spezia, lavori in corso tra Pontremoli e Berceto comportano uno scambio di carreggiate in direzione Parma. Prestare attenzione. Traffico nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della penisola. Previsti tuttavia spostamenti a breve e medio raggio nel corso della giornata. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, c'è il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Pisa-Roma, dalle 9 alle 14 di oggi, per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico, rinvenuto in località Fonte Blanda, nel comune di Orbetello, resterà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto ed Orbetello. Variazioni anche per alcuni treni dell'alta velocità, intercity e per alcuni regionali. Inevitabile il protrarsi dei tempi di viaggio. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1997.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
11: Check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale dei

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico tra il bivio per la A8 Milano-Varese e la barriera di Gallarate Ovest in direzione della A26 dei Trafori. Code per un incidente anche sul tratto della Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale est e Melegnano verso Bologna. Sulla A4 Venezia-Trieste, sempre per un incidente, si registrano code tra la barriera di Trieste-Bisert e Monfalcone Est in direzione Venezia. In Liguria code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Bozzaneto e Busalla verso Milano. Ancora piuttosto intenso il traffico alle frontiere. Molti turisti in arrivo in Italia da diversi paesi del nord Europa in occasione del ponte della Pentecoste. Traffico pertanto in coda sulla A9 Milano-Chiasso, tra Chiasso e Lago di Como ed ancora tra Como Centro e la barriera di Como Grandate verso Milano. Rallentamenti anche sulla A22 del Brennero tra Bolzano Sud ed Affi verso Modena. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Pisa-Roma, fino alle 14 di oggi, per consentire le operazioni di disinnesco di un residuato bellico rinvenuto in località Fonte Blanda, nel comune di Orbetello, resterà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. Variazioni anche per alcuni treni dell'alta velocità, intercity e per alcuni treni regionali. Inevitabile il prolungarsi dei tempi di viaggio. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90. Radio Dance Floor. 1996.

Dance Floor. I suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

Pop on the floor, Radio Dance Floor, Back to the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A12 Genova-Rosignano tra Carrodano e Deiva Marina in direzione Genova. Sulla A14 Adriatica, traffico in coda per lavori tra Tripineto e Pescara Nord verso Bari. Piuttosto intenso il traffico alle frontiere. Molti turisti ancora in arrivo in Italia da diversi paesi del nord Europa in occasione del ponte della Pentecoste, ma anche per i primi rientri. Traffico di conseguenza in coda sulla A9 Milano-Chiasso, tra Chiasso e Lago di Como ed ancora tra Como Centro e la barriera di Como Grandate in direzione Milano. Traffico in coda anche in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Rallentamenti per traffico sulla A22 del Brennero tra Bozzano Sud e Daffi verso Modena. Incolonnamenti anche in direzione opposta tra Vipiteno e il confine di Stato. Uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Caserta-Salerno la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico a un treno fermo all'altezza di Sarno. Sulla linea Pisa-Roma fino alle 14 per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico, rinvenuto in località Fonte Blanda nel comune di Orbetello, resterà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. Variazioni anche per alcuni treni dell'alta velocità intercity e regionali. Inevitabile il protrarsi dei tempi di viaggio. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 in punto.
0: Dance floor.
3: La musica non si ferma mai. La nostra poi, che è dagli anni 90 che gira, voglio dire. Ancora con molto piacere torniamo a rivivere quei weekend trascorsi in discoteca, quelli degli anni 90. Siete su Radio Dance Floor insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. 3 Santos e Sabino, la rarari. 2 Temperer featuring Maya, Feel It. E la più ballata in discoteca il 16 maggio 1998 è stata La Primavera di Sash. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze non è cambiato nulla. Avete riconfermato alla perfezione il podio originale, anche la numero 1, con il 53% dei voti, La Primavera.
4: Dance Floor.
5: Parade!

Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto. Un abbraccio e un augurio di buon weekend ad Andrea Platini, Andrea Giorgio. Grazie anche ad Andrea Riva, Antonello Cavedon, Antonio Caminito e poi a David Versari, Eric Larner, Francesco Biondi e anche a Giusy Favale, a Luigi Mosca, Marco Carella. Saluti festosi a Mauro Cecon e grazie a Max Galaxer, Nicola Ricci, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemmini. A questo punto, lo sapete benissimo, tocca a voi. Alzate il volume al massimo perché siamo pronti per accendere la macchina del tempo e tornare indietro fino al 24 maggio 1997. Si comincia dalla numero 20 insieme a Jamiroquai. All right. Dance floor. Parade.

in contromano questo appuntamento con la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. Contromano perché siamo dall'altra parte della manica con la numero 20 insieme a Jamiroquai, al terzo singolo estratto dal loro album Traveling Without Moving del 1996. Numero 6 nella UK Singles, 3 per quanto riguarda le vendite nel nostro paese, 2 in Islanda e 20 in Dance Floor Parade il 24 maggio 1996. 1990.

Facevano musica EDM, gli Alex Party, attivi dal 1993 al 2020. Paolo e Gianni Visnadi, Alex Natale, Shane Campbell, qui alla numero 19 con Simple Things, numero 13 per quanto riguarda le vendite nel nostro paese e, come vi dicevo, 19 in Dance Floor Parade.

tutto vero, amici, sono veramente le 20 canzoni più ballate in discoteca durante il weekend del 24 maggio 1997. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90, Radio Dance Floor. Siamo arrivati alla posizione numero 18, c'è ancora l'Italia protagonista con una bella accoppiata, Monella e Phil J, questo era It's a Real World.

c'è lo zampino di Ferry Corsten dietro il progetto Moonman, un progetto che è rimasto attivo dal 96 al 99 e che è conosciuto anche per questo singolo che abbiamo trovato in box numero 17, era Galaxia.

e conosciamo anche l'energia che lei mette nelle sue canzoni. Un brano che è stato scritto in collaborazione con Filippo Andrea Carmeni e Maurizio Molella. Let Boy Cry è stato pubblicato nel gennaio del 1997, ha ottenuto un'enorme popolarità anche al di fuori del circuito dance e ha scalato le più importanti classifiche europee. Numero uno in Spagna, in Italia, in Belgio, in Francia, due dischi di platino, uno in Belgio, uno in Francia, una bella posizione. Numero 15, il 24 maggio 1997.

Si chiama Canfanini, è nato a New York, città in cui ha trascorso la sua infanzia, influenzato dalla musica black, dalla musica soul. Poi all'età di 12 anni si è trasferito in Italia. A partire dal 1991 è entrato a far parte della Media Records. È stata una bella esperienza all'interno della quale ha scritto e prodotto questo singolo disco.

devo dire che se c'è un gioco che trovo veramente pallosissimo, questo è proprio il ping pong. Eppure a questi ragazzi invece piaceva tanto, tanto da scriverci una canzone. Si chiamano Object One, arrivano dalla Spagna e alla numero 3.

siamo arrivati alla posizione numero 12, l'angolo della peperonata, perché lo sapete che la musica reggae passa e poi ritorna, si ripropone proprio come la peperonata. Noi avevamo anche un grande protagonista della musica reggae in box numero 12, lui è il

caraibica e che l'ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo. Falling In and Out of Love in versione Alex Natale remix. Con la prossima faremo il giro di boa, amici. Sul volume arriva Armand van Elden, The Funk Phenomena.

No Name. Alla 15 abbiamo riballato Gala, Let Boy Cry, mentre Carl, featuring Music Mind, occupava la 14 con Disco Fever. In box numero 13 il Ping Pong degli Object One, alla 12 la peperonata Bob Marley, Falling In and Out of Love, e la 11 era questa di Armand Van Helden, The Fun Phenomena. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo della chart, e alla 10 già ci aspetta DJ Quicksilver e la sua bellissima

tedesco, si fa chiamare DJ Quicksilver. Il disco in questione era un double A-side, quindi era un disco con due facciate A. Nella A1 c'era I Am a Dream e nella A2 invece il brano che abbiamo ritrovato in box numero 10.

Eccola, eccola un'ugola che abbiamo rubato all'altro continente, ragazzi, perché Simon Jay nasce negli Stati Uniti e poi si è trasferito in Italia nei primissimi anni 90, dove ha iniziato una carriera come cantautrice dance a partire dal 1993. A seguito di un cambio di etichetta è tornata alla ribalta nel 97 con questa super hit Wanna Be Like a Man. A produrre il singolo è stata la Virgin Records e tra gli autori di questo brano spicca il nome di Talisa. Questa canzone ha scalato le classifiche di mezza Europa e di molti paesi del Sud America. In Italia è salita in vetta alle chart il 21 giugno del 1997, arrivando fino alla posizione numero 11 nella classifica dei singoli più venduti di quell'anno, ma ha riscosso un gran bel successo anche dall'altra parte dell'oceano, dove è arrivata alla numero 27 della Hot Dance Music Maxi Single Sales di Billboard. E poi è andata molto molto bene anche in Dance Floor Parade, con una bella posizione numero 9.

presa da un brano del 1932. Insomma, qui le cose si ripropongono anche qua, un po' anglo peperonata, ragazzi. Allora, lui è britannico, si fa chiamare White Town, il suo grande successo è arrivato proprio con questo singolo Your Woman, un brano che ha raggiunto la numero uno nella UK Singles e che poi da lì ha fatto il giro del mondo, veramente. Box numero 8 in Dance Floor Parade.

italiana con Sandro Murru, Emanuele Marascia. Se preferite potete chiamarli Chase. Allora, dopo un velocissimo cambio di vocalist hanno realizzato questo singolo che si intitolava Obsession, che abbiamo ritrovato in box numero 7.

Ecco una bella collaborazione italiana tra Claudio Coccoluto e Savino Martinez in questo progetto di Artist, con una hit assoluta, Bello Orizzonti, un singolo con un retrogusto un po' malinconico che a modo suo ha comunque lasciato un bel segno nella storia della dance anni 90. Box numero 6 per The Artist con Bello Orizzonti.

discoteca all'altra, e negli anni 90 si faceva, ragazzi, si faceva anche molto molto spesso. From Disco to Disco, un pezzo di Whirlpool Production, formazione di musica house tedesca in attività dal 1991, che con questo brano ha veramente raggiunto l'apice del proprio successo. Box numero 5, ancora una, essere a podio, è arrivato il momento della fortezza. To the night.

Ecco, siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade e c'è quasi quasi Leonardo Pieraccioni ad accompagnarci dall'altra parte del confine. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade, l'emisfero caldo della chart, l'abbiamo aperta con DJ Quicksilver alla numero 10, bellissima. 9 per Simon J, Wanna Be Like a Man, mentre White Town con New Woman era in box numero 8. 7 Chase Obsession, alla 6 abbiamo ritrovato The Artist, Bell Horizonti, mentre Whirlpool Production, From Disco to Disco, occupavano la 5 e la 4 era questa della Fortezza, To The Night. Adesso volume e concentrazione, amici, perché passo a voi i comandi e il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Basta cercare post del podio di oggi ed esprimere proprio voto come un semplice commento al post. Oh, mi raccomando, radio voto aperto a tutti, quindi invitate i vostri amici. Iniziamo dallo scalino più basso del podio, occupato da Alma Metris. Musica!

Il tricolore italiano sullo scalino più basso del podio grazie al progetto Alma Metris di Gianni Cappai. Questo era Musica Elettrica. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline a fianco alle canzoni del podio, noi ci portiamo avanti perché la 2 con My Love For You arriva nei Blackwood. Number 2.

sullo scalino di mezzo di questo podio insieme ai Blackwood con My Love For You. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Alma Metris, musica elettrica, 2 Blackwood, My Love For You e la più ballata in discoteca. Il 24 maggio 1997 è stata Around the World dei Daft Punk. Number 1.

0: vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa chart dedicata al 24 maggio 97. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
7: Dance Floor.
6: Dati.
7: Dati.
6: Dati.
8: I suonati di Enrico.
9: 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
10: I suonati di Enrico. Radio Dance Floor è naturalmente tutta l'esplorazione nel suono dance degli anni 90, perché le nostre esplorazioni vanno a scoprire che cosa siano stati gli anni 90 attraverso la voce degli artisti degli anni 90. Tant'è vero, con moltissimo piacere do il benvenuto a Natalie, con la quale andiamo ad esplorare uno dei gruppi must in assoluto di questi meravigliosi 10 anni che Radio Dance Floor permette di conoscere e di rivitalizzare, i Sound Lovers appunto. Natalie, benvenuta su Radio Dance Floor.
11: Ciao a tutti, eccomi qua.
10: E grazie naturalmente per la disponibilità a raccontarci sia del progetto Sound Lovers, sia a portarci in questa esplorazione nel mondo della dance degli anni 90. Ecco Natalie, partiamo subito da questo. Sound Lovers, ci puoi raccontare come nasce questo progetto e quale sia stata la sua evoluzione?
11: Allora, nasce da due amici, Roby Santini e Gianni Fontana, che lavorano spesso insieme a Milano nei locali vari e fanno questo prodotto che si chiama Runaway. È il primo singolo che io ho cantato nel 96 e praticamente la storia è un po' strana. La casa discografica crede molto in questo prodotto, era la Do It Yourself ai tempi. Ci creda a tal punto di dire: senti, ma possiamo aggiungere due produttori noti del momento, che erano Molella e Phil J, che stavano producendo anche Gala, e hanno aggiunto queste altre due teste al progetto Runaway, ci hanno messo le altre versioni eccetera eccetera. All'improvviso la fa uscire la Polygram nel mondo e nella Germania parte subito nella top 10. Praticamente è da lì che nasce, che poi per via del successo hanno cominciato a chiamare, a dire: ah, noi abbiamo bisogno della cantante del prodotto, perché qui abbiamo una hit e ci servono i cantanti, come possiamo fare? E io praticamente in quel periodo ho conosciuto Germano, che era la voce del controcanto, quindi non l'avevo mai conosciuto prima, finché non era già nella top 10 della Germania. Quindi era un po' strana la cosa, però poi dopo è partita tutta la programmazione, la promozione, ci hanno fatto girare il mondo e da lì sono sempre rimasti loro. Un po' sono cambiati i produttori, qualcuno si tirava fuori, ritornava dentro. E tuttora siamo sempre tutti noi, insomma.
10: Bello, mi piace, c'è una continuità, quindi, anche perché Runaway è della metà degli anni 90, 1996. L'esperienza Sound Lovers nasce nel cuore degli anni 90 in un momento assolutamente magico, vero Natalie? Il suono dance in quegli anni è veramente il padrone della radio, è il padrone dei dance floor, è il padrone delle serate in discoteca, dove le persone vanno per divertirsi, ma vanno per cantare le canzoni dei loro grandi interpreti. E io credo che uno dei successi di Sound Lovers si debba ricercare proprio in questo, anche in questo, nella facilità che c'era a cantare quel riff che entrava immediatamente in testa e che da lì in avanti diventava, come dire, un po' il leitmotiv. Non appena si sentivano le prime battute del disco di Sound Lovers, non c'erano soltanto mani alzate, teste che si muovevano e corpi che ballavano, ma c'erano anche bocche che si aprivano per per poter cantare, vero Natalie?
11: Certo, e poi abbiamo sempre cercato all'inizio, ti dico la verità, Runaway per me era un turno, non avevo assolutamente partecipato al testo né nulla, però è chiaro che dopo, quando il progetto è partito bene, essendo poi olandese, quindi non proprio madrelingua ma come se lo fosse, allora ho cominciato a scrivere i testi e mi piace molto metterci dentro anche un messaggio nei testi, no? Qualcosa di particolare. E quindi era comunque una cosa che mi sono sentita poi anche molto mio, anche se per scelta già all'inizio non volevo che si usava il mio nome, per cui abbiamo scelto questo nome, The Sound Lovers, perché eravamo comunque in tanti, c'erano 4 produttori, 2 teste anche di ragazzi che cantavano, e quindi eravamo in tanti, The Sound Lovers ci sembrava
10: tutti,
11: il nome giusto.
10: Tutti,
11: ecco,
10: innamorati della musica poi, e quindi c'era questo, esatto, fil rouge che univa i componenti di Sound Lovers. Abbiamo parlato molto di Runaway e a questo punto on Radio Dance Floor noi ce l'ascoltiamo e poi si torna a parlare con Natalie dai Sound Lovers e la nostra esplorazione in quello che è il mondo della dance degli anni 90. Questa è Runaway on Radio Dance Floor. Da, da, da.

0: canzone importante, anche perché, come ci ha spiegato Natalie qualche minuto fa, in effetti è la partenza, come dire, lo start-up del progetto. Un progetto importante, progetto che porta i Sound Lovers ad essere immediatamente piazzati altissimi in classifica. Natalie, le classifiche erano importanti perché era importante il mondo della radio, perché la musica passava attraverso la radio. Cosa sì, che oggi funziona in maniera molto diversa. Qual è il ricordo, l'immagine che tu hai della radio degli anni 90?
1: Per noi era il primo posto dove andavamo anche a promuovere o far sentire il nuovo disco. Dove si poteva, si andava proprio dentro in radio a parlarne, perché la radio a quei tempi lì, tra l'altro, è veramente molto presente. Ci si conosceva, ci si parlava, la gente ascoltava. E sicuramente mettevano poi le cose del momento, per cui la radio era proprio la prima cosa. In Germania non so bene come sia partita, perché poi noi siamo arrivati direttamente in televisione, no? Fare programmi che erano proprio quelli, programmi musicali, come in realtà anche in Italia dopo abbiamo fatto, però è partito vero tutto dalle radio, sicuramente, per cui molto molto importante.
0: Certo, poi in Italia i grandi network in quel momento, ecco, cito un programma per tutti perché credo sia stato il programma di riferimento, era il DJ Time di Radio DJ Albertino, ma certo, anche Disco Radio con Marco Ravelli, insomma c'era tutto un progetto, certo, davvero davvero importante. Ecco, Natalie, parlare di anni 90 vuol dire quindi andare a scoprire un mondo, come dire, caleidoscopico, che si può declinare sotto diverse prospettive, il mondo della radio, ma il mondo della discoteca, incontrarsi le serate con i propri fans che arrivavano anche da lontano, perché poter non soltanto ballare il disco, il vinile, poi il profumo, la materialità del vinile assolutamente meravigliosa, ma anche vedere l'interprete di quella canzone, vedere dal vivo Natalie che cantava la canzone che si stava nel frattempo ballando. C'era un rapporto diverso, vero, tra chi cantava e produceva musica e il pubblico.
1: Sì, non solo, e lì anche la radio era importante, perché non solo le discoteche dove noi andavamo venerdì sera, sabato pomeriggio, sabato sera, domenica pomeriggio, cioè facevamo veramente tantissime serate, quindi arrivavi vicino alla gente, ma anche le radio ai quei tempi lì giravano molto per le fiere, facevano dei festival, per cui c'erano le famose fiere anche a Rimini, no? Non so se ti ricordi il SIB e tutte queste altre fiere.
0: Certo, che sono stati anche, che sono stati momenti
1: anche
0: di passaggio,
1: moto,
0: certo,
1: sì,
0: importanti.
1: Tutte le radio erano presenti e quindi invitavano noi artisti a cantare dal vivo anche in delle situazioni particolari, ma in tante fiere le radio ci invitavano, quindi tu vedevi le persone da vicino.
0: Certo, ed era la gente, tant'è vero che nel 1997, dopo il successo planetario di Runaway, Sound Lovers escono con un progetto intitolato proprio People. Poi, Natalie, il secondo disco dopo il precedente di così grande successo è una doppia scommessa, perché non devi mantenere alte le aspettative del pubblico che ti segue, che ti apprezza e che assolutamente vuole un prodotto,
1: certo,
0: che sappia, certo, soddisfarlo. Ci racconti come nasce People?
1: People nasce ovviamente, vabbè, dopo Runaway, e come dici tu, c'era una grande aspettativa, per cui vabbè, l'abbiamo fatto con direi le stesse note, abbastanza malinconica all'inizio, se tu senti bene i suoni, c'erano proprio questi accordi, partivano, diciamo, questi sono i Sound Lovers, e sicuramente essendo stato questo successo grande partito dalla Germania, sono andati direttamente dopo l'Olanda, il Belgio, Francia, anche proprio nei paesi dell'est tantissimo, la Russia, e la Polygram ha deciso questi punti, cioè, di far proprio un altro videoclip molto molto costoso, sicuramente hanno investito tantissimi soldi nel progetto, perché con anche People hanno detto facciamo un album, per cui contemporaneamente con People abbiamo lavorato tantissimo per fare in fretta, perché c'era anche fretta di fare questo album che si intitolava People the Album, quindi anche l'album si intitolava People, sì, e c'era su Runaway ed è uscito nel 97.
0: E a quel punto esce anche la title track che va a confermare il successo grande, grandissimo di Runaway. Noi ascoltiamo People, siamo nel 1997, un momento in cui, malgrado già si avvertano i primi sintomi di quella crisi che poi sul finire del decennio coinvolgerà in maniera molto forte la musica dance nel senso più tradizionale, inserito negli anni 90 del termine. Poi torneremo a parlare, perché poi con il 98 si arriva ad uno dei classici della discografia di Sound Lovers. In questo momento c'è Natalie al telefono di Radio Dance Floor, la musica dance 24 hours today, come sempre, tutto il giorno, tutti i giorni, per tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando. E allora, People.

0: ci ha raccontato Natalie, canzone che va a confermare il successo davvero importante di Runaway. Arriviamo al 1998 con una canzone che è entrata nella leggenda, sto parlando di Surrender. Natalie, anche in questo caso, poi ti chiederò se ci puoi canticchiare l'inizio di Surrender per poter regalare questa versione unplugged dagli ascoltatori di Radio Dance Floor. Allora, Surrender è una canzone che ebbe un successo enorme da subito.
1: Sì, però forse devo passare dirvi una cosa ancora prima, perché chi ha seguito veramente bene i Soundgloss all'inizio hanno visto che nelle prime due canzoni c'era un ragazzo biondo, ballerino, altissimo, che cantava nei videoclip e faceva le serate. Poi, in realtà, e lo possono sapere tranquillamente tutti, il vero cantante si trovava già in Italia, ma andava avanti e indietro per l'Argentina, che era Germán Leguizamón, e ha questo suono particolarissimo, molto argentino, ha questo timbro molto particolare. Chiaro che al momento, non avendolo disponibile come persona, hanno dovuto cercarne un altro. E da tutte le audizioni hanno detto: allora prendiamoci questo ragazzo Kim, che purtroppo è venuto poi a mancare nel 99, per cui è morto veramente prestissimo, aveva solo 26 anni. E abbiamo dall'altra parte avuto la fortuna che Germán Leguizamón si era trasferito definitivamente in Italia, per cui poco prima che succedesse questo dramma con Kim, Germano, il vero cantante dei Soundgloss, faceva già parte di nuovo del progetto, ed è successo dopo il terzo singolo, che in realtà non era Surrender ma Another Day, perché Another Day era il terzo singolo dei Soundgloss, che era sul primo album. Poi, perché Surrender sembra praticamente Surrender, perché era praticamente anche in Italia una grande hit, mentre gli altri forse erano molto più all'estero sentiti anche in Italia, ma un pochino meno. Surrender ha fatto il botto proprio in Italia, per cui per tanti Surrender sembra il primo disco dei Soundgloss, in realtà è il quarto.
0: E quindi questo va a confermare questa vitalità straordinaria, perché partiamo nel 96, arriviamo al 98 con Surrender, ci sono già tre dischi precedentemente, insomma è una bella produzione. Surrender, sì, sì, sì. Una di quelle melodie che sin dalle primissime battute sono entrate subito nell'orecchio degli ascoltatori della radio, perché ribadisco, il concetto di fondo è che la radio in quegli anni era il veicolo principe per comunicare la musica, per far sentire la musica, non c'erano tutte le modalità che in qualche modo hanno costretto la radio a veder ridimensionata la sua posizione. Senti Natalie, prima di ascoltare Surrender, ci dai l'intro, ci canti l'inizio di questa canzone meravigliosa?
1: I used to be surrender, I used to be a lonely soul, used to get it on, questo lo potete fare voi, dance floor on the mic, na na na na na na.
0: Grande Natalie, per tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor, a questo punto noi ci ascoltiamo proprio Surrender, torneremo tra pochissimo a chiacchierare con Natalie dai Sound Lovers qui on Radio Dance Floor.

0: Il bello è quando poi senti chi ha cantato la canzone cantartela così dal vivo, con questa improvvisazione, con la qualità che purtroppo costringe il mezzo telefonico. Natalie,
1: sì, possiamo anche dire, no, agli ascoltatori che mi trovo all'estero, per cui chiaramente dove mi trovo io, dove siete voi, la linea non sarà perfetto, quindi invitiamo tutti a venire a qualche serata, almeno
0: certo,
1: ci possiamo sentire dal vivo.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Natalie, qual è il ricordo più bello, più vivo degli anni 90 della tua esperienza Sound Lovers e di quegli anni, proprio dal punto di vista umano? Tu, quando devi parlare degli anni 90, che cos'è che racconti di quei 10 anni?
1: Per me sono stati anni bellissimi, ho incontrato veramente tanta bellissima gente e non posso dire un'esperienza di più dell'altro, sicuramente anche i vari festival bar, anche se ne avevo già fatti come corista magari di Gianna Nannini una volta, ho fatto delle cose diverse, però per me certe esperienze televisive molto importanti, i viaggi che ho fatto nel mondo, è chiaro che quando hai 26 anni hai la possibilità di andare a Chicago, a non so, un giorno sei a Chicago, un giorno sei a Vienna, il giorno dopo sei a Berlino e il giorno dopo di nuovo in Ungheria, è una possibilità che non tutti hanno. Sono riuscita lo stesso a vedere tanti posti, parlo per me, per il mio co-socio, cioè per Germano ovviamente. È stata una bellissima esperienza che mi ha sicuramente segnato dopo, nella vita, anche per le scelte che ho fatto nella vita, perché inizialmente io non volevo assolutamente dare la mia faccia a un progetto di musica dance commerciale, perché avendo studiato musica, avevo studiato jazz, avevo avuto sempre la mia band che andava più verso il genere rock, avevo tanta paura che la gente mi vedesse solo come una ragazza che magari non... Sai, a quei tempi lì era difficile da spiegare, la musica dance veniva tante volte anche vista come musica fatta solo di computer, ma noi ci mettevamo dentro l'anima anche pezzi suonati da artisti, e quindi sicuramente io ci ho messo dentro l'anima con i testi, e poi come tu avrai magari sentito o visto, ho sempre rigorosamente rifiutato di fare le cose playback.
0: Certo.
1: Solamente dal vivo,
0: esatto.
1: Se non rifiutavo certe volte anche di fare un programma se proprio potevo, se non mi facevano fare dal vivo perché mi dispiaceva troppo, preferivo arrivare direttamente alla gente così, per cui tutte le serate rigorosamente dal vivo, perché per me è una grande passione cantare dal vivo, anche perché ci metti sempre qualcosa di diverso e di più, e puoi far anche coinvolgere più le persone, insomma, per cui per me è stato una scelta importante di dare la mia faccia e voce ufficialmente al progetto The Sound Lovers. Mi vado ora anche orgogliosa. Molella, uno dei produttori, mi ha dato anche la possibilità con il secondo album di rifare Surrender e Abracadabra con la band suonata dal vivo, e che li avevamo messi come bonus track sull'album, e quindi ho avuto comunque tantissime soddisfazioni
0: e
1: per
0: credo,
1: il progetto Sound Lovers.
0: E credo che questo sia assolutamente bello, è uno di quei ricordi che nella memoria, ma soprattutto credo nel cuore di un artista, rimangono davvero profondi. Siamo arrivati a Surrender 1998, l'anno successivo è il momento di Walking. Ecco, Natalie, prima di ascoltarlo, ci racconti brevemente come nasce questa canzone. Ci stiamo avviando verso la fine del decennio, verso la fine del millennio, come dicevo già si avverte un po' la crisi che da lì a poco incomincerà a stravolgere il mondo della dance, orientandolo verso un'esperienza più elettronica, insomma certe esperienze forse estreme, oserei dire, che hanno in qualche modo snaturato il suono dance degli anni 90, molto melodico, con una grande importanza conferita alla voce. Come nasce Walking?
1: Walking nasce dopo Surrender, noi due sappiamo ovviamente che tra Surrender e Walking c'era ancora Mirando il Mar, ma Mirando il Mar era una canzone estiva, e siccome era il quinto singolo ci siamo detti ok, siamo al quinto singolo, dobbiamo in ogni caso dare prima una svolta, facciamo un cambiamento proprio radicale, e abbiamo fatto Mirando il Mar perché volevamo che Germán ci cantasse qualcosa in spagnolo, e da lì è nato Mirando il Mar, abbiamo fatto il Festival Bar e tutto quanto.

0: un cambiamento proprio radicale e abbiamo fatto con Miranda al Mar perché volevamo che Germán ci cantasse qualcosa in spagnolo e da lì è nato Miranda al Mar, abbiamo fatto il Festival Bar e tutto quanto. Quando è passato quel periodo e siamo tornati nell'inverno, abbiamo detto dobbiamo tornare ai nostri suoni di Runaway, People, Surrender. Torniamo ai nostri suoni malinconici un po' dei nostri inverni e praticamente lì è nato la melodia di Walking. Poi abbiamo cominciato a scriverci, sai, se vi devo proprio raccontare non è molto semplice far capire come nasce una canzone, ma ovviamente ci si lavora su tanto tempo e abbiamo una mente incredibile perché uno dei nostri produttori, Roby Santini, che voi conoscete anche bene come RSDJ, lui è lo stesso anche la voce di Hotel St. George, è il produttore di Billy Moore Up and Down, è il produttore di Souvenir d'Italie, e cioè, ne ha talmente tante di idee per la testa lui, io lo chiamo il mago della musica, è una persona che ha talmente tanta musicalità dentro
1: ed è un titolo che si merita a pieno diritto e noi ce l'ascoltiamo.
0: Assolutamente, è un mago, per cui lui tante volte faceva nascere le melodie e insieme facevamo i testi e da lì d'inverno del 99 è nato Walking, che è durato anche quello come Surrender tantissimi mesi. Poi
1: Natalie, ti chiedo un altro favore per gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Ci fai l'intro di Walking? Anche perché in questo caso io so che in tanti lo canteranno insieme a te.
0: Walking on the street, I think about your dream.

0: altra canzone che divenne un classico della produzione di Sound Lovers. Ci stiamo avvicinando al 2000 e quindi è un momento importante. Poi Natalie ci parlerà dell'evoluzione, ecco, di Sound Lovers, che usciranno a breve con un nuovo prodotto. Ma noi rimaniamo, ecco, come dire, circoscritti in questi 10 anni che sono quelli che Radio Dance Floor va ad esplorare, e arriviamo a Wonderful Life. Ecco, Natalie, nel 2000 arriva questo singolo importante anche nel titolo, perché rappresenta, come dire, un'aspirazione, uno stile di vita in qualche modo.
1: Sì, la vita è bella. Infatti avevamo un po' di conoscenti, persone che ci seguivano nelle serate. C'era una nostra amica particolarmente in un brutto periodo della vita, e ci siamo messi giù a scrivere questo pezzo, che a lei, infatti lei lo continua a dire, che le ha cambiato la vita. Quindi lei sa che parlo di lei e probabilmente vi ascolta come sempre. Sicuramente è una canzone dove dice di avere la forza di usare, di provare, di non aver paura. Sicuramente bisogna tentare nella vita.
0: E da qui nasce Wonderful Life, che poi un invito, esatto, alla positività, all'ottimismo, alla voglia di guardare sempre oltre, insomma di non lasciarsi in alcun modo schiacciare dalle difficoltà. Ed è un po', vedi Natalie, quella meravigliosa positività che è tipica degli anni 90 ed è tipica degli ascoltatori di Radio Dance Floor, che hanno fatto propria la filosofia di quegli anni in cui si viveva con il piacere di incontrarsi, di divertirsi. Oggi la discoteca ha cambiato completamente fisiologia e non l'ha cambiata in meglio assolutamente, ma gli anni 90 rimangono ben vivi anche per il fine settimana, quando ci si incontrava, quando si andava ad ascoltare Natalie con i Sound Lovers, perché era bello incontrarsi ed era bello poi chiacchierare, commentare, andare a cercare quella canzone, sperare che poi uscisse il remake della canzone per poterlo ascoltare. Insomma, anni irripetibili di fatto, Natalie, vero?
1: Sì, ah, guarda, assolutamente vero. Penso che la magia degli anni 90 era proprio il fatto che avevamo tanta fantasia diversa e soprattutto melodie di tutti i tipi diversi. E io do sempre un po' la colpa al fatto che forse è spuntato fuori quella moda di avere dei, non più le discoteche, ma più dei barretti lounge, non so come chiamarli, sai, quei tanti posti in più, ma molto più, cioè molto moderni da vedere, molto lounge, molto molto molto in, che
0: esatto,
1: sicuramente
0: esatto,
1: avevano bisogno di un genere di musica un po' diversa, lì cominciavano a mettere la lounge, però è tutta molto molto musicale, tranquillo, che non invita la melodia, per cui pian piano forse i DJ erano magari un po' stufi a fare sempre le vere e proprie canzoni, non lo so, ma credo che sia stato il periodo del boom di tutti questi locali lounge bar, no? Questa nuova moda che faceva molto figo e quindi richiedeva un altro tipo di musica forse, per cui dopo in realtà nei 2000, che noi abbiamo continuato a suonare dischi, però ovviamente sappiamo tutti che è venuto fuori poi internet, quindi da un lato è molto positivo, dall'altro che perché è un motore di ricerca, dall'altra parte per la musica è stato un dramma in realtà, per i musicisti soprattutto, e quindi il mercato è andato molto molto a scendere, a cambiare.
0: Certo, orientandosi verso musicalità, sonorità, verso esperienze poi,
1: esatto,
0: poi diverse. Natalie, in conclusione, prego.
1: Cioè, però alla fine io vedevo nei locali che le persone venivano a tutte le serate anni 90 perché c'era una certa mancanza di quel tipo di musica.
0: E io credo che questa mancanza ci sia e continuerà ad esserci, perché sono stati 10 anni meravigliosi, irripetibili, come più volte Natalie hai voluto giustamente sottolineare. Ci salutiamo con Wonderful Life, questo invito alla positività, all'ottimismo, come
1: esatto,
0: dicevo. Beh, a questo punto Natalie, un classico, un saluto agli ascoltatori di Radio Dance Floor.
1: Beh, io veramente a tutti voi, gli ascoltatori di Radio Dance Floor, ma anche a voi ovviamente lì in studio, veramente un ringraziamento da parte mia proprio per questa intervista che è importante. Gli anni 90 non andranno mai via, saremo sempre nei vostri cuori e voi nei nostri cuori. Vi ringrazio a tutti, vi mando un enorme bacione e stiamo tornando, quindi ci sentiamo, ci vediamo spero presto.
0: Benissimo, e sarà bellissimo. Natalie, grazie, un abbraccio e a questo punto on Radio Dance Floor questa è Wonderful Life.

0: Radio Dance Floor, come sanno bene gli ascoltatori della radio che è assolutamente votata alla dance anni 90, non è soltanto l'ascolto dei classici di quei meravigliosi 10 anni, ma è anche l'opportunità di poter di ricevere dalla voce dei protagonisti di quegli anni il racconto degli anni 90. Al telefono di Radio Dance Floor Kim Lucas, e con Kim andiamo a scoprire una parte straordinaria della dance. Kim, benvenuta su Radio Dance Floor.
1: Ciao, grazie tanto.
0: Grazie a te per la disponibilità. Ecco, prima di arrivare a parlare e di ascoltare le tue canzoni straordinarie, anche perché poi parleremo di successi davvero mondiali, ci puoi raccontare chi sia Kim Lucas?
1: Allora, Kim Lucas è innanzitutto, prima che era nato il progetto di dance, musica dance, Kim Lucas, diciamo è sempre stato anche il mio nome d'arte, anche prima quando lavorava come attrice, perché mi sono laureata in Inghilterra proprio come attrice, poi sono arrivata in Italia in ecco 98, e poi dal 99 era nato il progetto della musica. E poi, siccome infatti mi ha chiesto Roberto Torassi, che era il produttore di All I Really Want, lui ha detto: ma

0: Turati non sbagliò nella valutazione, anzi, insomma, fu veramente, riuscì a capire veramente la tua straordinaria abilità. Kim, noi partiamo con il disco che di fatto fece conoscere a un pubblico enorme Kim Lucas, che è All I Really Want. Ci puoi dire brevemente da dove nasce il contenuto di questo disco, poi un cantato importante, una base ritmica altrettanto affascinante, come ben sanno gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Come nasce All I Really Want?
1: Allora, All I Really Want era nato, infatti, che io sono andata in studio sempre da Turati, infatti, dove ho conosciuto lui, per lavorare con era una ragazza italiana che cantava in inglese, e sono andata a curare la pronuncia di questa ragazza che facevo con altri vari cantanti. Subito Turati le è piaciuto subito Roby, la mia voce, ha detto è un po' diverso, fai questa prova, che senza dire i nomi, però c'erano altre persone che hanno fatto un po' di prove di questa canzone. Io mi ha chiesto proprio, vuoi provare a scrivere il testo? Come ritmo e tutta la melodia mi dava sì il senso di scrivere il testo di questa ragazza, diciamo che sta un po' giù perché è finito male la sua storia di amore, e lei chiede, ecco, per un giorno in più per dimostrare diciamo il suo amore perso, che ecco che lei è la ragazza giusta per lui.
0: Bello, quindi... assolutamente, insomma, dietro quella c'è finalmente un lieto fine, ci vuole. Senti Kim, noi lo ascolteremo tra una manciata di istanti, tu ce lo puoi introdurre cantandocelo?
1: Ok, va bene. All I really want is one more day to make you change your mind and run away on dance floor.

Bene, grande canzone All I Really Want che arrivò ai vertici di tutte le classifiche. Una domanda, Kim, qual è l'emozione che si prova quando si sente la propria canzone passare sui grandi network nazionali e si sente

0: la propria canzone al vertice delle classifiche, delle più ballate, delle più richieste, delle più ascoltate, insomma, qual è l'emozione che si prova?
1: Allora, ovviamente sento raramente adesso sulla radio, però ancora ci sono quelli che passano ogni tanto. Però mi ricordo all'inizio, era anche tutti i miei dischi, un'emozione veramente forte, molto, soprattutto quando magari andavo al supermercato o al centro commerciale e sentivo e mi faceva ridere, perché magari sai, nessuno sapeva chi era il cantante di quel pezzo, quel brano, però molto bello. E poi ovviamente quando non aspettavamo nessuno, il successo che ha fatto, quindi anche quello è stato bellissimo, proprio molto bello, perché passava da una radio, tra uno all'altro comunque c'è il momento in cui tutti stanno a mettevano
0: Dai, All I Really Want, è certo, sì. È stato davvero un successo straordinario. Kima, arriviamo al tuo disco del 2000, che è Let It Be The Night. Il secondo disco è sempre un po' complesso, nel senso che bisogna garantire le caratteristiche di successo, di piacevolezza del primo, un po' una scommessa sempre. Come nasce Let It Be The Night?
1: Allora, Let It Be The Night, sempre sai, il team di produttori con Roberto Taratti, anche l'autore Giorgio Borretti, con cui ho scritto tutti i pezzi, con lui mi sono sempre trovato benissimo, perché lui aveva già magari l'idea delle melodie che scriveva. Lui ha detto che mi immagina magari la storia un po' così, infatti con la chitarra magari eravamo in studio, io ho cominciato a scrivere, perché io rispettavo che alla fine, sai, era nata da lui la canzone, e lui immaginava infatti proprio questo sogno di questa notte piena di colori, che magari le volte vediamo, sai, la vita un po' in bianco e nero spesso, però in questo sogno vedo tutto con tutti i colori del mondo, e ti sveglia con il sole, con tutto chiaro, diciamo, insomma. Quindi un testo molto bello, molto bello. Infatti spesso quando faccio le serate, ancora prima che canto, le volte ogni tanto spiego anche
0: il significato, no? Certo,
1: perché è molto positivo, molto bello come testo.
0: Certo, come del resto anche All I Really Want, piuttosto che appunto Let It Be The Night, di cui stiamo parlando. Adesso noi l'ascoltiamo, ritorneremo poi al termine della canzone a scoprire assieme a Kim Lucas, in questo momento al telefono di Radio Dance Floor, che cosa in quell'anno importante, siamo nel 2000, segnò l'arrivo di To Be You. In diretta su Radio Dance Floor, Kim Lucas, questa è Let It Be The Night.

0: Canzone importante, canzone che segnò la riconferma della straordinaria validità artistica dell'estensione vocale di Kim Lucas. Kim, nel medesimo anno il tuo terzo singolo, che è To Be You, è ancora una volta grande successo. Una domanda prima di arrivare a parlare di questo singolo. Abbiamo parlato della radio. Che cosa è stata la radio per Kim Lucas e che cosa è stata la radio per gli anni 90? Qui siamo sul finire proprio degli anni 90, già le cose stanno un pochino cambiando, ma la radio ha ancora un'importanza davvero grande.
1: Perché ormai ovviamente le cose sono cambiate tanto negli ultimi, diciamo, 15 anni, no? Però la radio anche per me è ancora un'importanza molto profonda. Forse dopo quello che ha vissuto come artista, anche i successi che ha avuto, quindi è ancora una cosa molto personale, molto importante. Sai, la radio è bello perché ti scopri nuovi artisti, nuovi pezzi. Anche io, che sono arrivato appena in Italia dall'Inghilterra, che era tutto nuovo per me, la musica dance italiana anni 90, quindi mi ha aiutato anche di imparare e ascoltare tanti pezzi anche dall'inizio degli anni 90, quando io ero ancora in Inghilterra. E poi anche io ho la fortuna che tanti di questi artisti ormai sono diventati anche grandi amici, quindi la radio, ripeto, molto molto importante.
0: Certo, soprattutto perché c'era l'opportunità di ascoltare la canzone alla radio ed è un sapore assolutamente assolutamente diverso. Ascoltiamo To Be You e poi al termine della canzone andiamo un po' a scoprire che cosa c'è dietro a questo terzo grande successo di Kim Lucas in questo momento on Radio Dance Floor.

0: grande successo ancora una volta, anche perché poi è la riconferma di quel filone musicale molto gradevole. Ecco, Kim, nelle serate il rapporto con il pubblico immagino che sia stato sempre straordinario, molto caldo, una grande interazione tra l'artista e i brani che poi si prestano molto anche ad essere cantati. Io credo che ti sia capitato di vedere molte persone che non soltanto stessero ballando le tue canzoni, ma anche le stessero cantando.
1: Sì, e poi anche quella è la cosa bella della musica anni 90, perché unisci tutti, nel senso magari un po' meno della musica di oggi, però tutti, c'è un bel equilibrio, poi tutti sono lì a ballare, con piacere si cantare, poi aspetto il momento che arriva il ritornello e bam, parte, e vedi già che... Sai, la gente, le ragazze non vedono l'ora che cantano insieme sulle mani. Bello, ancora bello di queste serate anni 90 che facciamo io e i miei altri amici, colleghi della musica
0: degli anni 90.
1: Certo. Degli anni 90, sempre bello. Sempre la gente che vengono sono quelli proprio che sono appassionati alla nostra musica, diciamo.
0: E al mondo, che gli anni 90 portano con sé. Senti, To Be You, terzo singolo, che cosa c'è dietro a questa canzone?
1: Quello è forse dei tre grandi successi, dei tre pezzi, no? E poi c'è Cloud Nine, però come testo che ha più profondità, perché parla proprio che ognuno di noi abbiamo il diritto di essere noi stessi. E sai, il mondo come oggi, però alla fine nessuno può portare via quello. È importante di, anche nei momenti magari ti senti un po' giù, di sempre tornare e ricordare di sorridere, che io dico anche tanto che io, se bisogna di un amico, io ci sono, perché sai, un amico è sempre importante. Però ecco, You Were Right, quindi To Be You, quindi sì, proprio è questo diritto di essere te stesso.
0: Bella questa cosa.
1: Sì.
0: Dunque, To Be You è il terzo singolo del 2000, un anno che vede due grandi dischi che sono Let It Be The Night e To Be You. Siamo all'inizio proprio del nuovo millennio, quando nel 2001 c'è Cloud Nine. Noi lo ascoltiamo e poi, arrivando quasi al termine della nostra chiacchierata, ecco, vorrei che Kim tu ci raccontassi cosa c'è dietro a questo disco, e poi vorrei che ci raccontassi, ecco, senza svelare nulla, di un progetto bello insieme a Natalie dei Sound Lovers. Adesso ascoltiamo Cloud Nine e poi ritorniamo a parlare con Kim Lucas qui su Radio Dance Floor, la radio che è 24 Hours Today, solo dance emozionante.

0: Ancora Kim Lucas 2001 con Cloud 9. Ecco Kim, un inizio di millennio, un progetto che dà in qualche modo il benvenuto al nuovo millennio. Che cosa rappresenta questo disco per te?
1: Anche Cloud 9 parla proprio di questa festa che è sul nuvolo 9, che è un'espressione che usiamo, come gli italiani dicono, il settimo cielo, giusto?
0: Esatto.
1: Quando ti senti proprio in paradiso, ti senti benissimo. Noi invece in inglese diciamo Cloud 9. E quindi ecco il testo, la storia dietro questa canzone parla proprio di se io ti porto via, vieni a volare con me, andiamo a questa festa dove è tutto, ecco, nella nuovo millennium, dove c'è tutta questa felicità, tutti sono felici, è proprio un mondo che è fuori del nostro mondo. Quindi quello che pensavo quando scriveva anche era, sai, portare anche io, anche personalmente quando era ragazzina andavo spesso in discoteca perché la musica mi portava proprio in quell'altro mondo, quindi pensavo tanto della discoteca quando scrivevo questa canzone.
0: Bello, c'è tutto un mondo di sentimenti, di emozioni,
1: sì.
0: Ma questo è un po' un tratto tipico della dance degli anni 90, non soltanto grandi ritmi, non soltanto il groove che ha sicuramente una funzione primaria, ma anche l'emozione che si manifesta attraverso il testo. Kim, grazie per averci raccontato chi sia Kim Lucas, grazie per averlo voluto raccontare agli ascoltatori di Radio Dance Floor, che saranno felicissimi, ne sono sicuro, di essere salutati da Kim Lucas.
1: Ciao a tutti su Radio Dance.
0: Grazie Kim, grazie per essere stata in nostra compagnia, in compagnia degli ascoltatori di Radio Dance Floor. E allora, che dire, alla nostra prossima chiacchierata, alle altre esplorazioni di quelle che sono state le emozioni degli anni 90. Grazie Kim.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
2: I suonati di Enrico. Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16:02.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove.
7: Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
8: Music never stops.

0: new dance floor.
1: Back to the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code in prossimità dei lavori tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone, tra Vignolo e Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano. Sulla 12 Genova-Livorno si sta in fila per un veicolo in panne tra Nervi e Bivio con la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo Ligure. Andiamo sulla 8 Milano-Varese per incidente in colonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Anche a Milano sulla tangenziale ovest è un incidente a provocare code tra Lorenteggio e il Bivio con la 7 verso Bologna. Mentre sulla 4 Milano-Venezia sono i lavori a provocare code a tratti tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Traffico e code sulla 14 Adriatica tra Faenza e Imola in direzione di Bologna, proseguendo altre file tra San Lazzaro e Casarecchio. Restiamo sulla 14 tra Marche e Abruzzo, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. Sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo in panne, code tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Sempre sull'autostrada, ma lungo il tratto Roma-Napoli in colonnamenti per traffico verso Roma tra Capo e Caianello e più avanti altre code tra Fiorentino e Anagni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
12: Luce Verde Italia.
13: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova permangono code in prossimità dei lavori in direzione di Milano tra Busalla e Isola del Cantone e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Ci sono code anche in carreggiata opposta, ma per un veicolo in panne tra Busalla e Bolzaneto. Ed è intenso il traffico verso Genova sulla 10 Genova-Ventimiglia, in colonnamenti tra Spotorno e Savona. Per lo stesso motivo ci sono code anche sulla 12 Genova-Livorno tra Rapallo e il bivio per la 7 Milano-Genova. A Milano sul tratto cittadino della 4, code per incidente tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sempre sulla 4, lungo il tratto Milano-Venezia per lavori, code a tratti tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Sulla 15 della Cisa è un incidente a provocare code tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e Aulla in direzione di Parma. Traffico e code sulla 14 Adriatica tra Faenza e Imola verso Bologna e proseguendo in carreggiata nord altre file tra San Lazzaro e Casalecchio. Restiamo sulla 14 tra Marche e Abruzzo, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. E sull'Autosole lungo il tratto Roma-Napoli, incolonnamenti per traffico in direzione di Roma tra Ferentino e Anagni. Spostamenti, lo ricordiamo, agevolati come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI.
14: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1994.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
3: Initialize sequence. Now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

Mattermani e son contento. Mattermani tenendo il tempo.

0: Questo era Fabri DJ. Novantology torna tra un mese.
1: Bella.
2: Bella, bella, bella.
0: Andiamo, regà.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Dance floor.
6: Master Jack. Jack. 90.
7: Master Jack 90.
6: The chef.
7: Checo Corvasse.
6: In council.
7: Daniel's Jack.
8: Welcome everybody on the dance floor live on radio.
9: La Madonna.
8: Cominciamo subito il nostro appuntamentone dedicato alla musica 90. Non sono

subito con il nostro appuntamentone Welcome Everybody con Karen Ramirez, che non è la sorella di Ramirez, quella di terapia, no, è quella che faceva le robe fighe, e ogni volta che vedo Ramirez mi viene, cazzo, mi parte l'embolo, voglio spaccare lo studio, e invece no, Karen, la Karen mi faceva delle molto fighe, molto raffinate, come questa qua dal 98, Looking for Love.

ascoltato in questo Masterchef 90 un pezzo del 95 tratto dal suo album Bobby. Originariamente era un R&B e basta e non aveva avuto un grande successo, poi è stato remixato, così come succedeva insomma in qualche caso in questo periodo, cioè la roba partita acid, funky, minchie, diventava poi dopo molto più bella con i remix, come è successo in questo caso. Infatti poi è remixato da K-Class, è diventato una hit house, quindi bravo Bobby Brown. Ma andiamo avanti.

0: che ha cantato lui, no?
1: Immagina la cantasse lui.
0: E che ha fatto sì che questo pezzo lo cantasse la bellissima Sophia Desbeck.
1: Brava, bella, buona, inglese, bella, raffinata, bella. Scritta da Boris Dragos, quindi una roba veramente una sorta di orgia musicale house.
0: Pezzo che ha preso una forma internazionale nonostante il produttore, dicevo, è italianissimo. Quindi il suo nome completo, Cristiano Spiller, mi è diventato Spiller e basta in questa Groove Jet del 2000. Poi dopo ne ha fatto un'altra. Poi dopo.
1: Tesa Luigi, ciao, vado alle Dolomiti, mi faccio yogurt al vipiteno e basta.
2: Altissimo momento di creatività.
0: Esatto, esatto. Grande momento di creatività. Ma a questo punto la creatività continua senza sosta alcuna. Arrivano. Arrivano in Yorican Cell Theater in India con Runaway della Aman Van Elden, The Funk Phenomena. No, Van Elden e basta. Mix dal 97.

0: anche la parte mix, tira i suoni che saltano, così. Strike on you sure do, che è tradotto in pugliese, voglia, ma si secondo.
1: Ma sei sicuro che si chiama? Are you sure that the name is exactly?
2: Abbastanza.
1: Abbastanza.
0: Quello che è l'appuntamento che vi aspetta in radio, ma non soltanto, ma anche sulla nostra official page on Facebook, live, no, non è live, però la mandiamo tutte le settimane. Solitamente al venerdì pomeriggio beccate la nuova, il nuovo appuntamento, e poi in ogni caso soprattutto beccate anche i video mixati da Dennis Jack, tutte le info sui vari artisti dei 90, info sulla nostra tournée, su quello che facciamo anche in giro, sui locali che frequenteremo in tutta Italia, dove saremo ospiti, dove andremo a intrufolarci invece, tanto per mangiare a sbafo. No, comunque a parte scherzi, un po' di info sul nostro booking. Va bene? Perché mi è venuta la voce un po'...
2: Non lo so.
0: Va bene? Se un giorno lui dovesse accorgersi di questa cosa...
2: Ma chi?
0: Non lo so.
2: Va bene, dai.
0: Va bene. Ne ascoltiamo tre senza alcuna interruzione. Ascolteremo Robin S con Love for Love del 93. Giacatta! Con American Dream del 2000, ma subito Blackwood con My Love for You.

0: Jack Apta con American Dream dal 2000. Adesso è partito uno shuttle di sputazzata sullo schermo, vabbè. Jack Apta, mi è partito un Armstrong dal... Mi ha impiantato una bandiera americana sul monitor proprio, vabbè. Andiamo dove? In promo pausa, torniamo fra non molto e sarà ancora Master Check 90.
1: Master Check 90. We'll be back.

0: con Stefano Secchi.
1: Che però Secchi di nome di fato.
2: Era il pieno fascino della danza di 90. Ciao, oh, un po' di prosciutto. Ciao Stefano.
3: Parla come Spiller.
1: era tutto un gruppo. Anche Spiller era un po' smilzo.
0: Era Stefano Secchi featuring Orlando Johnson.
1: Orlando Johnson, che diamo l'immagine Orlando. Stefano, vieni qua, vieni. Mettiti un po' che ti do io il Johnson & Johnson. Vieni qua che ti do io lo shampoo. Vieni. Vabbè. Il pezzo, tra l'altro, si chiamava Ice. Dal 90 tra l'altro, quindi c'è tutto un incastro, capito? È del 90 il pezzo.
0: Va bene, ma adesso arrivano i 49ers con Touch Me. Gruppo italiano 49ers che in questa traccia ha campionato Rita Franklin con Rock Aloft e Lisa Warren con Touch Me, per l'appunto.

Evidentemente stuntman, prima di fare il featuring con i Real to Real, insomma prima di cantare, è stato un attore, uno stuntman, perché altrimenti non si chiamerebbe The Man, uno stuntman incazzato, ma soprattutto anche un bodyguard. Ma vero? Potrebbe anche essere una mega minchiata, ma del resto chi è che ha scritto sta cosa? Aspetta, un nome a caso, Dennis, cognome Jack, quindi colpa tua. Ma adesso arriva Gala con Everyone Has Inside, la storia di una ragazza che è all'ingresso di una discoteca e il bodyguard non la fa entrare perché non è in lista. E abbiamo immaginato che il bodyguard potesse essere The Mad Stuntman, quindi questo qua è tecnicamente il dialogo fra Gala e Mad Stuntman, secondo Masterchef 90, secondo Dennis Jack. Manda, io vado via, ciao, cioè me ne va, fai la seconda parte da solo.

Sia nella Molella Remix dal 2001, quindi un salto nei primi del 2000, e adesso arriva La Bush dal 95, un pezzo di quelli proprio epopeici, epopopopopeici. La Bush con Be My Lover dal 95, traccia dalla quale sono stati realizzati due video, una versione europea in cui la cantante Melanie Thornton, quando me la sei tontonata, vestita di nero mentre guida una macchina, e poi ce n'è un'altra di versione, quella americana, filmata in studio dove semplicemente balla, canta e ciula, magari fosse Melanie. Poi l'ho vista anche in un festival, mi è rimasta proprio mia.

0: non confondersi con The Night Train, che dice All Aboard, ma il titolo è The Night Train, perché io so tutto, io. Ava e Stone. Ava come lava e Stone come Stone. Hanno partecipato alla manifestazione Un disco per l'estate del 94. Ma secondo te la gente ricorda che c'era anche Il disco per l'estate?
1: Vabbè.
0: Tipo anche Azzurro. Tolto il Festival Bar, il Cantagiro, secondo me tutto il resto era noia. Ma adesso arriva Dirty Science e Mastercheck 90 con We Are Going Down dal 93. Down.
2: Questo è il disco.

0: Sash con
1: Ecuador.
0: E la Sash con
1: Ecuador.
0: Sembri un tacchino castrato. Metti la maschera che metti. E poi anche lì, chi è quel pirla che fa vedere il video che dice soltanto Ecuador? Aveva preso un contadino che era lì a piantare le piantagioni di cocaina, eh? Fai la roba, canta, va, poi ti droghi di nuovo. Sash con Ecuador dal 96 chiude questo MasterChef 90. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta. L'appuntamento è per la prossima volta e quindi questa volta finisce qua. Se volete saperne di più circa il nostro booking, scrivete sulla mia mail checocorvasce77@gmail.com per info sul booking, per sapere quali sono le discoteche dove andremo, dove stiamo facendo i nostri live, ma soprattutto anche per prendere info, se volete, sui nostri live. Quindi se volete, insomma, farne uno con noi, ben volentieri. Poi costiamo poco.
2: Prendi la cornetta.
3: MasterChef 90.
0: Aspetta. Che svendita che ho fatto, vabbè. Checco Corvasce 77@gmail.com per le info booking. Official page MasterChef 90. Daniel Jack. Per i video mixati guardate anche soprattutto la sua pagina. E quindi grazie, l'appuntamento e per la prossima state con noi. Ciao a tutti da Checco e da Daniel Jack. Ciao a tutti.
4: MasterChef 90.
5: We'll be back next week.

0: Amigos. Retape.
1: Mixtape. Come back soon.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: È l'una e un minuto.
2: Dance floor.
4: Dance floor.
5: Il mondo è un parco giochi. Uno lo sa da ragazzino, ma poi strada facendo tutti se ne scordano.
6: Sei.
7: Chi sei tu?
8: My name is Jimbo.
9: Cubano? No, metà olandese, metà irlandese. Mio padre era gallese.
10: Mario Bianchi.
11: Non parla con la voce, ma con lo scratch.
12: È il momento di fare casino. G-A-S-I? No? Mi dispiace, la faccio!
13: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
14: DJ Max.
15: Ehi, ma che diavolo è questo?
16: Ladies and gentlemen, this is Discology.
17: Ehi, Jimbo, è ora delle medicine.
11: Eh sì, Jimbo, è l'ora di prendere le tue medicine. Un saluto a Federica, che ringraziamo, una nostra ascoltatrice veramente tra le più assidue, che ci ha segnalato questo spezzone di film per segnalare a nostra volta a Jimbo che si deve curare. Jimbo, devi prendere la medicina, non quella dell'avvocato di Johnny Secchino, a medicina, ma qualcos'altro, qualcosa che ti faccia stare un po' meglio, che ti permetta di rimanere alla regia del programma per sempre, forever and ever. Quale programma? Come quale programma? Il programma Discology, lo state già ascoltando, anzi questa è la sigla, e questa è un'ora di sano intrattenimento musicale novantico. C'è un sacco di bella musica da ballo direttamente dal magico mondo con la C degli anni 90, e io direi che possiamo cominciare con un disco appartenente all'anno 1994. Quindi il saluto a Federica, già l'abbiamo fatto, grazie Fede per la tua segnalazione importante. E poi vorrei fare un altro saluto molto molto importante in apertura, un saluto a Laura di girodisco.it, che mi hanno detto che ci ascolta tantissimo. Grazie Laura, e sono tantissime le persone da salutare, ma lo faremo nel corso della puntata. Adesso musica.

0: Trovato niente? Ancora niente, signore! E tu che mi dici?
1: Un bel nulla, signore!
0: E voi, ragazzi?

aspettando, speriamo a volume veramente, spariamo soprattutto a volume veramente elevato, perché questo programma si fruisce meglio se la manovella del volume è tutta girata verso la scritta Max. Max, che è anche il nome di quello che vi sta parlando, il DJ Max al microfono, eccomi qua. È già partito nel frattempo il disco numero 2, non li numeriamo tutti, è solo qualcuno. Tra l'altro, a proposito, l'ha fatto partire Jimbo il disco, e devo dire che Jimbo è molto molto agitato, e vi spiego anche il perché, perché da oggi abbiamo una nuova rubrica che è Jimbo al piano, signore e signori, o alla tastiera, non mi piace più Jimbo al piano, perché Jimbo si è comprato una tastiera molto vintage, ovviamente, di marca Minghetti. Incredibile che non sapevo facesse le tastiere, cioè in realtà non sapevo facesse niente la Minghetti, invece la Minghetti appunto fa queste tastiere che riproducono, direi anche abbastanza fedelmente, il suono della Eurodance degli anni 90, della musica da discoteca degli anni 90. E allora io ho detto a Jimbo, vuoi farci sentire qualcosa? Lui ha detto, ma ci provo, ha fatto prove per un sacco di tempo e devo dire che è pronto oggi a farci ascoltare qualcosina, ha detto. Ora vediamo, si sta scrocchiando le dita, secondo me tra poco andremo ad ascoltarlo. Nel frattempo vorrei fare un saluto a Jack che scrive, grazie Max, sei come l'amaro unicum, grazie. E lui dice, ok, è un digestivo e magari potrebbe essere una cosa brutta. No, ma in realtà lui dice, tutte le tue puntate le gusti senza pesantezza. Grazie a Jack, molto fantasioso nel suo complimento. Nel frattempo già in sottofondo da un bel po', devo dire, il disco di XL. Questo è da cantare se sapete il testo, ma è semplicissimo. Oh oh oh oh oh oh, si intitola Flixland, la versione Energetic Mix.

marca Minghetti, quindi ce li vuole far ascoltare a tutti i costi, ha fatto prove veramente per tanto. Devo dire, vuoi che dica i titoli prima, Jimbo, o li dico dopo? No, li dico prima, ok? Quindi nell'ordine il nostro Jimbo ci eseguirà alla tastiera i riff, diciamo, principali del pezzo Cappella Move It Up, del pezzo No Limit di Too Unlimited, del pezzo Take Away the Color di Ice MC, e a concludere uno dei pezzi monumentali della dance degli anni 90, ovvero gli Snap con Rhythm is a Dancer. Jimbo, se sei pronto, io direi che possiamo dare il via a questa rubrica. Ti comunico che alla fine della medesima ti comunicherò, ripetizione, se la rubrica verrà riproposta, ma io penso di sì, ho fiducia in te. Vai, Jimbo.

sei il numero uno, Jimbo. Fantastico. Non mi sarei mai aspettato che tu sapessi suonare la tastiera così. Bellissimo, veramente. Anzi, ti confermo subito che la rubrica è confermata, cioè ripetizione. Ti confermo che è confermata. La riproporremo sicuramente in una

questo ragazzo, uomo, che suona Insomniac di The Grooveman con il pupazzetto del figlio. Probabilmente da giovane andava in discoteca, ha avuto un figlio, se ricordava quel pezzo lì, magari era il suo preferito, l'ha risuonato col pupazzetto. Fantastico. Adesso c'è Greg.

non nel senso che fermiamo il Greg, ma nel senso che Stop è il titolo dell'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato nel mixato, come sempre grandissimo, del nostro amico Greg, che ci ha già preannunciato che ce ne sta per mandare altri. Non avevamo dubbi in tal senso, ma lui ce l'ha scritto per renderci più tranquilli, perché ormai Greg è quasi ospite fisso in ogni puntata, perché ci manda un sacco di blocchi mixati eccezionali e noi non manchiamo mai di farveli ascoltare. Come detto, l'ultimo era Stop del 2000 di Voice to Voice. Questo mixato iniziava invece con un disco remixato di Banderas, This Is Your Life, la versione Less Stress 12 pollici mix del 1991, proprio old style. Poi c'era il re del pop Michael Jackson con Blood Is on the Dance Floor dell'anno 1997. A seguire gli Hot

Il pezzo era sull'album dell'anno prima, ma poi remixato l'anno successivo. E poi c'era Joy Salinas con Hands Off Set Me Free del 1993. Altri saluti da fare, un saluto a Stefano che ci scrive: grandissimi e bravi come sempre. Grazie a te Stefano, e grandissimo anche tu che ci ascolti sempre. E poi saluto a Giorgio.

che non è un aggettivo nello specifico, non è neanche un giudizio mio personale, anche se parzialmente lo è, ma in realtà è proprio il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato nella sua versione originale, il disco del DJ Quicksilver, in questa puntationa nuova di Discology. E prima di una delle vecchie puntate devo dire, devo fare un saluto a Giada che aveva subito commentato: bravissimi, già scaricata, aspettando la prossima, siete unici. Grazie Giada, se aspettavi la prossima hai finito di aspettare, perché la prossima è già qua, è già in onda praticamente. A tal proposito volevo ricordarvi tutti i modi per ascoltare il Discology, ce ne sono veramente tantissimi. C'è il sito djmax.com, scritto per esteso djmax.com, nella pagina apposita di Discology ovviamente. C'è Mixcloud e poi dal sito potete scaricarvi le puntate e portarvele in giro su CD, chiavetta, SD, quello che volete. E poi ovviamente siamo anche su iTunes, insomma siamo un po' dappertutto, questo sound degli anni 90 che ci unisce e sappiamo unire un sacco di gente tra di voi che ci ascolta. E adesso devo fare altri saluti a Oscari con la K centrale, un saluto poi a Cristiano, un saluto anche ad Alessandra, che ringraziamo perché loro ci condividono non solo la pagina fan del Discology ma tutti i post che riguardano appunto questo programma che stiamo ascoltando anche noi mentre lo facciamo, ovviamente a volume molto molto elevato, mi raccomando, il volume alto, non mi stancherò mai di dirvelo. Questa si intitola Listen Up, la versione Radio Mix FR Connection, e qui

Let the Rhythm Set You Free, FR Connection, e ci scrive ovviamente subito l'ufficio acronimi che vuole sapere assolutamente cosa significa FR. Significa Ferrante Roberto, cioè Roberto Ferrante, cioè il produttore di questo pezzo qua. Va bene così? Ah no, sempre attenzione, Jimbo mi fa vedere un altro fax, sempre dell'ufficio acronimi, che ci contatta sempre tramite fax. Vogliono sapere anche XL di Fluxland, cosa significa? Io suppongo significhi extra large. Non ho altre notizie in merito, se qualcuno ha altre notizie ce le dia, ma secondo noi, a questo punto, anche secondo Jimbo e anche secondo Mario Bianchi, XL sta per extra large. E adesso...

Time Goes By, la versione di Visnadi, molto molto club, veramente figo sound questo pezzo qua, ascoltato in questa puntatella nuova che devo dire mi sta dando parecchie soddisfazioni. E un'altra delle soddisfazioni che mi dà è che abbiamo un altro nuovo ospite mixante, e il secondo della puntata di oggi è per lui è l'esordio assoluto nel Discology. Ci manda i suoi set direttamente dalla provincia di Caserta, ha un nome d'arte che è il DJ Corri, ma il suo nome diciamo reale è Corrado Capone. Grazie Corrado perché ci ha mandato il set già un po' di tempo fa, ma noi ovviamente con i nostri tempi biblici di registrazione siamo riusciti a fargli passare il set solo in questa puntata qua, ma lui sarà sicuramente contento di ascoltarsi e secondo me sarete contenti anche voi perché questo set è veramente esplosivo e parte con un disco bomba degli anni 90, Dreamland. Lui è DJ Ross.

Emotion di 2000 and D.D. Klein del 2000 a concludere, poi prima c'era Indian Summer del 2002 di B1 featuring Maverick, prima c'era Prezioso e Marvin con We Rule the Dance 2002 e all'inizio c'era DJ Ross con Dreamland. Grazie al DJ Corri che ci ha mandato questo set e ci ha anche promesso che ce ne manderà altri.

puntata e in qualche modo ce la fa vedere, o sulla pagina degli amici del Discology, oppure sulla pagina proprio quella Facebook di Discology, o sul suo profilo, insomma da qualche parte la pubblica. E vorremmo invitarvi veramente tutti quanti, voi che ascoltate, a fare la stessa cosa, cioè a seguire praticamente l'esempio ottimo di Enzo. Se siete tra i nostri ascoltatori o le nostre ascoltatrici, fate la foto al dispositivo e così noi sappiamo da dove vi arriva il nostro segnale. Allora, sull'intro dell'ultimo pezzo della puntata devo fare un saluto che mi fa un po' ridere, ma mi dicono che ci ascoltano. Un saluto a Ollie e Benji e anche a Mark Lenders ed Ed Warner, cioè i fenomeni di quella trasmissione, di quel cartone animato, Ma siamo sicuri che sono proprio loro? Non è uno scherzo? A me puzza di scherzo, però pazienza, dai, metti che sia vero. Ollie e Benji, Mark Lenders ed Ed Warner. Ultimo disco della puntata, Tu Fabiola.

0: lo sto guardando. Quando è che questo accade nel film?
1: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
0: Che è successo al prima?
1: È passato.
0: Quando?
1: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
0: Torniamo al prima.
1: Quando?
0: Adesso.
1: Adesso.
0: Adesso.
1: Non posso.
0: Perché?
1: L'abbiamo superata.
0: Quando?
1: Proprio adesso.
0: Quando il prima sarà adesso?
1: Presto.
0: Quanto presto?
2: Max! Come sei riuscito a entrare? No, non dirlo, non dirlo, ho capito come hai fatto. È il vestito. Alta moda, Max?